0: Carnal, Pochi, Nani Camino, cosa vuoi?
1: Dobbiamo Rani. Lengai kitwa elote
2: kanunga peleke lengaro
3: ye kusangaza loruwe na jirulio
1: oyala ye aya